si sdraiò in mezzo ai cuscini e mi disse: con te ero io la più forte. Disse poi, inseguendo un pensiero: è vero, con te io stavo bene. E se io fossi una donna che torna qui